0: chiemo? Io ti abbango
1: choro.
0: Beh, tu hai.
1: Ah,
0: dove, dove c'è in cuore come? Hello? Hello?
2: A
0: te che bello. Ok.
2: Poi
0: mi imito mano me. Io ti appoggio. In ieri me ne imito one week. Io mi to compiti taia. Io compiti taia. Molto tra la Christine.